0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: fai venire la mossa, poi bocca rossa che sfizie te la sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà. Ah, e che bontà. Ah, e che bontà.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Rosalia Maggio, Bambanella.
1: So Bambanella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Quintetto a pizzico nomos. Adaz e

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Rocco Allegrezza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Giacomo Rondinella. Santa Lucia lontana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Lina Sastri.
2: Dici d'incillo voi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamite. Sta calamite è una necessità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Elvira Donnarumma, maggesi tu.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mirna Doris, Napoli che se ne va.

malo signora, un malo gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curantire, la murata da città, o su lente, o fuggire. Signorini!

Così un, chissà, così un, ma un burattiero zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facettola sul là, quando a coppia innamorata, fino a tanto.

0: E taglia un troppo bombara, e taglia un troppo bombara, allora fece ancora, chi tu ora? Signorite, che ne ridite, se per l'istessa città, un consoletto mi cagnito, signori, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, cucchiera.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gastone Limarilli. O paese rosolo.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alessandro Ziliani. Funiculì, funiculà.

Siete portaia? A docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre ora canta. Io te portaia. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia. Nucefalo arrestato.

state le città capovatiche, va? Ehi! Io te sposoia! Ho vicinato a folla de parienta! Facevano un sacco di complimenti! Io te sposoia! All'improvviso, tra invito e battemana, arrivai! Una torta e

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Grigolo, Cor Ingrato.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Costa, oi lì oi là.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Mario Tunolo.

buona sanna vanetta parta mia. E non ci guappe mascia sanità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, Maria Marì.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miranda Martino e Spingle Francese.

questa voglia indovina tutto il pensiero, già stanno in capacità. Vieno un parente gran signore, ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Avanti, noi ci saremo, ma fa ridere che

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gastone Limarilli. A Canzoni Napoli.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, O sole mio.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gianni Ferrio, Maruzzella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Licia Albanesi, Piscatori Pusillica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Mara del Rio. Sarà, chissà.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh Yes, oui, yeah. Sulla fiera che si sparcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli. Su profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, non muore, giare, giare, giare, giare. E la luna che

certamente non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere malata casa, che spiciava

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Yadavenna, Yadavenna.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Domenico Modugno, zitta zitta, doce doce.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio far

profondamente, sbatto cor in piede, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: tornare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Santino Tedone, Pippo Caruso, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Quintetto a pizzico nomos. Voce in otto.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gloriana, Carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'ingello vuoi.

decido me lo fa a che pensata con sto occhio rosa buia sola mi guardata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Consiglio dei Ministri ha annunciato uno sconto di 17 centesimi del gasolio fino al 6 agosto. Smentita, per coprire i costi del provvedimento, l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette. Alla Casa Bianca atteso summit Trump-Netanyahu, il presidente USA ha confermato l'interruzione dei raid sull'Iran, ma avverte: in caso di fallimento della diplomazia, ripartirà l'azione militare. Sul fronte ucraino, a Londra, il presidente Zelensky ha ricevuto pieno appoggio dal neo-premier inglese Burnham. Rivoluzione azzurra flop. Dopo Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo, in pole per la panchina Mancini con Chiellini di DT. Intanto a Bodi attacca Malagò che non ci sta. Duro il ministro dello sport.
3: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. A ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Ula de Palma, Nu quart e Luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mara del Rio. Canzoncella pettegola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Mirna Doris, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. O mare emerge lì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Flop azzurro, niente Pirlo. Dopo 16 giorni addio di Maldini e Leonardo, il ministro dello sport Abodi attacca Giovanni Malagò. La nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di DT di Giorgio Chiellini. Ok del CDM al decreto carburanti, è previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione per valutare l'evoluzione della situazione. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio divampato all'alba presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, il custode lievemente ustionato. Bruciati materiali stoccati nell'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna nella morsa dell'anticiclone africano. Torna anche il rischio di temporali forti e grandinate. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Fausto Cigliano. Sarra, chissà.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gabriella Ferri. Simme Napoli, paesà.

0: Tutto Marisha!
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.
3: Notte silenzio, stella nisciura,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesco Albanese. Drink Dendra.

0: mezzo umano lo scuole ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e perché drink den dra, mezzo umano lo scuole ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
2: Just on a bangle.

Poi ornarindo me la controlla, ma ven a vedere chiudersi d'amore. Sant'Anna a Carmenella la guaiava, ma piccia come fosse un bengale, e faccia curare l'acqua.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Cannetella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così. Sui social la Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Domenico Modugno.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto De Simone, Tarantella, o mamma camoena.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

strada e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina quando confronto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Fiore, Pierrot e Mergellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tullio Pane, Tarantella internazionale.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Riarmo. Dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
3: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
2: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC Paul Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

dice se innamorata una canta, canta, canta, capura amore, passa l'amore. E chi ha voluto fare, la fandrina di vera, guardando a tutto, guardasi tu.

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giosambà.

ma fai sospirare niente giardina la piana si tutta casa torna l'amore a tornare vaggi chiamata vaggi aspettata ma cavallo ma

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: Io vengo più la gamba tutta vita, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete,

ciucciariello sotto a stu traina, canto purista, stavo fa l'amore. Che terre fuoche che sta e stu calore, capo vecchio un te nuova fa tampa. Un impunnito una pezzolla e mettita velo in fronte,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
4: Lina Resal, a gelosia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Dino Olivieri, Coran Grater.

nem na saliette, tu sai addò. Addò, sto cuore ingrato e chiù dispietto,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Riarmo. Dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
3: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
2: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC Paul Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nilla Pizzi, un mese del rose.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Concetta Barra, nascette miezzomare.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, o palloncina.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passa c'è pericolo. Chi dà chiappa in da un vicolo, mi stamazza l'ombericolo. E se a prima solo l'uomo o poteva portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete averla? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiva, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattagli la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado passe c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, note eterne.
0: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Lello Olmo, Forturel.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Mariangela d'Abbraccio, tu sei una cosa grande.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Riarmo. Dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
3: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
2: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in Paul Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Peppino di Capri. Un braccio a me.

0: già, ma magari fammi contare i doppi di quando avevi che po' non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa,
0: ma di
1: a tengo sì.

meglio con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo

0: mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezzo il grana e se botta, ma se te faccio afflitte sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

0: guaglio non mi secca.
1: Ma ti?
0: A tenga sì.
1: E dimmo posto a due.
0: Non to posso di.
1: Signera rindia fuori. Coscienza.

0: società.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker. Con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Alberto Berri. Luna rossa.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche per la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per i capelli, piano piano come una carezza. Con sto beccuccio così picciarilla, ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
3: Se fosse un canario, un ugardilla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mancini torna sulla panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Il tecnico marchigiano, vincitore dell'Europeo 2021 ed ex selezionatore dell'Arabia Saudita, torna così alla guida della nazionale. E Claudio Ranieri è vicino alla nomina come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, una violenta scossa nella prefettura di Kumamoto. È scattato anche l'allarme tsunami, crollate diverse abitazioni, almeno 50 le persone ricoverate. Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della magistratura. Governo e sindacati si confrontano sull'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Scatta il taglio delle accise, ma solo sul gasolio, sconto di 17 centesimi, valido fino al 6 agosto. Per la Premier Meloni si tratta di un intervento tempestivo, mentre le opposizioni e le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
4: Peppino Di Capri, accarezzami.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Mimmo di Francia. Mi chiama amore.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Armando Gil, O quatti maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pasquale Amato, Serenata Napoletana.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasà.

Sin no tu bandera, buenas noches.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Totò. Cor analfabeta.

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinde,

sette sono, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me, non lo sa morto, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in due giardine, scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime, crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
4: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Ma fai proprio a capire che stai in gustosa. Ho fatto che la mamma

Quando è scusato, c'è un cammontese, quando è accaduto.

quanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un porta che già fa. Voglio chi stuocchio, voglio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Alberto Berri è napoletana.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris, L'Ariulà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime, crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gloria Christian, Desideri.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello. Serenata a Selassie.
2: Cucherita, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, loro non può sta. Ah, tu quando può capire, capo forse te ne hai. Vai che là, può parla, senza servietà. Ah, che c'è tiene di inteccia ravella, Selassie. Rida che pernescia Giacovella, Selassie. Insomma, che cosa bella bella.

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha portato

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. Nanta te, pesce a te, cosa sta vorre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinella, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, e la sì. Chi ma governa, e roba che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stampo vuoi correre, batte!
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Furturella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
4: Mario Abate, Napolitanata.

0: Nino Taranto. Fatto fa foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e ti caccia un ritratto.

0: può fare una foto, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

quando sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Tavo papà una cosa, tavo papà una cosa, e amma fratello papà l'essa mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma fratello papà una fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Tito Schipa, chi se non scorda più.
2: Chi se ne scorda più e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un agnello che la maneggera, corre che brucia più.

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimente, io pure cuio l'è data al nutenente, ma non ben porto a ronne come viene.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta manna amore te.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Bruno Venturini, Tarantelluccia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Trop innamorata.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Alagna torna su Rient.

l'amore con me. Si nascina, si tormenta, si pena, ma in un mondo

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Elvira Donnarumma, canzona Chiarastella.

Giuseppe Di Stefano. Nessuna o sapere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Luciano Tajoli. Strada un fosso.

Ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodaia signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore, E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucaia signora, E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a vinto lira allora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore, E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore, Qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottaia signore, E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova media che mi aspettava ancora, e allora...

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: dimmo, sì, il lupo dimmo. Ma noi mangiamo che non scimmo, iamma franco, sa. Iamma, paio. Spassammo, ci redimmo, sì, il lupo dimmo, fa. Noi mangiamo che non scimmo, iamma franco, sa. Noi mangiamo che non scimmo, iamma franco, sa. Voilà!
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: e a Mario. Uvas.
1: Agenda camma bene sentinella, non da uvas da mattina a sera, ma che storia per te c'è novella, ma come se c'è cade sta morera, e in cui ci voglia bene una figliola, che sta in uvas e non ne lascia io. Non posso che la figlia per la vera meraviglia.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non c'ha mai. Io vado, dice, quando c'è sto zio, in una terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sia, lo sta con l'ore quando si ammarina.

0: ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà è pronipote titolato, dice e andrà a fornì questo basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure Nurignano. No, tu hai tutto e faccio,
1: e la regge,
0: e la meglio regge,
1: e su signore,
0: tu vado a mastrascio,
1: e su signore, ama ben bella seggio,
0: quando fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: meraviglia, ave sbaglia e nato là.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giovanna Desio e Desiderio.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai.

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Tre ore di confronto a Palazzo Chigi per salvare l'ex Ilva dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo a causa delle emissioni nocive. I sindacati chiedono la nazionalizzazione del polo siderurgico e proclamano 8 ore di sciopero su tutti i siti. Il vice premier Tajani annuncia: il governo ha prenotato il programma SAFE, cioè i prestiti europei a tasso agevolato per le spese per la difesa. Una follia, dicono le opposizioni. Sergio Mattarella a Pantelleria, è la prima volta che un presidente della Repubblica visita l'isola.
3: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
2: Roberto Mancini, il ritorno, è lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra, dopo la mancata qualificazione mondiale del Qatar e dopo il suo abbandono della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe Di Stefano. Passione.

base cangiose quei mussi fuse che fanno fa troppo famoso lo ghiaccio scusa ma c'è scurda tanto scuro chi neva ora senza

ma se c'è chiuso qui non posso che vanno fa da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ma se forse la morte cancellerà, dove sta voi?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tito Schipa. Come facetta, mamma?

bella mia tu qua muneta, bella mia tu qua muneta. Vuo sapè che in Gesebette, vuo sapè che in Gesebette, la miniera sana sana, tutta fatta a filigrana, c'è munette per sti prezze che va

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Coro polifonico San Leonardo. Alummella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Scarola, canzoni appassionate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Quindi nelle prossime ore e nei prossimi giorni il tempo sostanzialmente rimarrà sempre bello, ma con temperature che tornano a salire. A soffrire inizialmente le regioni centro-settentrionali, dove già oggi stiamo sfiorando i 35 gradi, verso il weekend a punta anche di 38-40, pianura padana e zone interne del centro Italia. Il sud per ora ha temperature più vicine alla norma, ma anche lì verso il weekend inizieranno a salire. Per finire vi segnalo per le prossime ore e per domani qualche acquazzone in Sicilia. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Peppino di Capri. Nu quarte luna,

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gruppo aperto, a città e pulisce nella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a repassare.

Io mo so scomunicato e dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre che

0: che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, sono fresca in te fora.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 21 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, mendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe chiarire, chi mi critica niente mi...

e con tutto che faccio balic mi chiamo lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concetti, palletti, sonetti e

ho la vita del grande di vecchio, mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che zippe ma fitte, ma in vista se fitta, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha tort, mi comporto, e le ghelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già lì. Chi mi critica niente mi fa, e sapete perché, ai non che.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gennaro Cannavacciuolo, e non sta bene.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così leggia, fino a Roselle Maggio. Si è

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Morra i dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
2: Milva. Serenata sul Rientro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Raffaele Balsamo, Palù.

0: o segno convenuto, barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta e appuntamento è sotto perculata, stammi già attenta o segno convenuto, barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta e appuntamento è sotto perculata.
1: Sergio Bruni, portatil sto cor.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Teresa De Matienzo. Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Toni Astarita, portata la stil rosa.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 23 e un minuto. Canzoni Napoletane. Anima e cor.
1: Nino D'Angelo. O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fonola Band. Maria Marì.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Nino Taranto. Ciccio Formaggio.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

sensi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola tanto una gamba fora, come sospirai Cesare qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Desideria.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giulia De Palma, Stamis San Giusto.

ciuciuchilla, manca a te te fa campare. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa te vuoi fare.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante

0: Mamma Franco sa, miamma guaglio. Passammo ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Voilà!
1: Mario Abate, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Claudio Carluccio. Ninuccia.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Renato Carosone. Che lalla.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Valentina Mastrangelo, canzone marinara.

0: Maria Rosa, Frascanova.
1: E sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sì non sbaglio.

e fatto cacchiarone, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo con le stelle da scarda, tu starissi e t'ammalissi con me una potrua.

sei giunto? E mo cagniamo a frasche. Io vengo pronto, innamorata fresca. Vengo a parlare con mamma, o io ne pasca. E cadu volta e spazi, te capisco, voglio filo ritta, casino tu a

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. È l'una. È due minuti.
1: Luciano Tajoli. Strada.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Abate, indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Monica Sarnelli. A più bella.

Beniamino Gigli, o solo mia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Renato Carosone, ti è piaciuta?

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che è ingannata tanto, arriva un frisco tu.

sulla questa saita tu. Bella figliola casta in chiusa rinda, vorrei sapere con questa